Ma vitamine le tema, dammele te, ma vitamine le tema, drogma tu fa come un pacco.